giornalaio Renzo Stadi. Un commesso viaggiatore Gianni Pietrasanta. Il capotreno Raffaello Nicoli. Una moglie Yolanda Bertirotti. Un marito Alfredo Bianchini. Una signora insegna Maria Padre. Un controllore Raffaele Gambrano. Un impiegato Gualberto Giunti. Un capo stazione Franco Lucchi. Un giovane spingendo Robocar. Un signore suggestionabile Marco Cembre.